ti si l'amore, la son ti a sopra cuore, la son ti a come sole. La la la la la la.